Noi si sogna e ballato da formicola di lanterne di servi e soldati di servi al tamburo del tempio verde da stridone e pigi che ci abbatte di tempia.

Di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di t